0: menace sa stabilité fondamentale selon une nouvelle évaluation systématique des risques climatiques publiée par Carbon Institute. La région se réchauffe deux fois plus vite que la moyenne mondiale, marquant un tournant historique et dangereux pour ces 25 pays. L'Iran et Oman sont très proches de parvenir à un accord sur une nouvelle route maritime traversant le détroit d'Ormuz. C'est ce qu'a annoncé hier le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi. Il a précisé que cet accord serait soumis à certaines conditions, notamment une indemnisation pour ce que l'Iran qualifie de violation par les États-Unis du protocole d'accord d'Islamabad de juin dernier. Fin de ce flash, prochain rendez-vous avec les infos à midi.
1: RTCI, la plus belle des radios.
2: J'aime la Tunisie.
3: I love Tunisia.
4: Ich liebe RTCI.
5: Me encanta Tunis.
6: Ich liebe mein Tunesien.
7: I love Tunisia.
8: Amo a Tunis.
9: J'aime la Tunisie.
10: Ti amo Tunisia.
11: Benvenuti in questo nuovo viaggio alla scoperta dei più grandi festival della Tunisia. Dopo Cartagine ci spostiamo lungo la costa per incontrare un altro luogo simbolo dell'estate culturale tunisina. Mare, arte, musica e spettacolo si fondono in una cornice unica, dove il Mediterraneo incontra la creatività. Oggi vi portiamo ad Hammamet, una delle destinazioni più amate del paese. C'è una città in Tunisia dove il bianco delle case si mescola all'azzurro del mare e dove ogni estate la cultura prende vita in un'atmosfera elegante e accogliente. Benvenuti al Festival Internazionale di Hammamet, uno degli appuntamenti artistici più importanti e più amati della Tunisia. La storia del festival è legata al fascino di Hammamet, città costiera famosa per la sua medina, le sue spiagge e il suo spirito mediterraneo. Nato negli anni 60, il festival è diventato nel tempo un punto di riferimento per la scena culturale tunisina ed internazionale. Il suo cuore è il Centro Culturale Internazionale di Hammamet, un luogo straordinario che ospita spettacoli all'aperto in un ambiente suggestivo a pochi passi dal mare. Qui, tra le mura bianche e la brezza estiva, ogni rappresentazione assume un carattere speciale. Il Festival Internazionale di Hammamet propone ogni anno un programma ricco e variegato. Musica, teatro, danza, cinema, performance contemporanee si alternano in una rassegna capace di attirare un pubblico numeroso e appassionato. Sul suo palco si sono esibiti artisti tunisini ed internazionali di grande prestigio, tra cui Youssou N'Dour, Salif Keita, Didi Bridgewater, Ebrahim Maalouf e Marcel Khalifa. Dalla musica araba al jazz, dalla world music al teatro d'autore, ogni edizione offre un incontro tra tradizioni diverse e nuove forme di espressione artistica. Uno degli aspetti più importanti del festival è il suo ruolo nella valorizzazione dei talenti tunisini. Molti giovani artisti trovano qui un'occasione preziosa per presentare il proprio lavoro davanti ad un pubblico ampio e qualificato. Durante le serate del festival, Hammamet si trasforma in un vero crocevia culturale. Residenti, visitatori e turisti si ritrovano per condividere emozioni, scoperte e momenti di grande intensità artistica, in un'atmosfera che unisce convivialità e raffinatezza. Il fascino del festival non dipende soltanto dalla qualità degli spettacoli, ma anche dal contesto in cui si svolge. Hammamet è infatti una città che invita alla scoperta, la sua medina, le sue stradine profumate di gelsomino, il suo lungomare e il suo patrimonio storico rendono ogni visita ancora più piacevole. Partecipare al Festival Internazionale di Hammamet significa quindi vivere molto più di una semplice serata di spettacolo. Significa immergersi in una esperienza completa, fatta di arte, mare, storia ed incontro tra culture. Se siete in Tunisia durante l'estate, una serata ad Hammamet è un appuntamento da non perdere. Il festival offre infatti un'occasione unica per scoprire il volto più elegante e creativo della costa tunisina. Lasciatevi conquistare dall'atmosfera del Centro Culturale Internazionale, dalla qualità degli artisti e dalla magia di una città che sa accogliere la cultura con stile e passione. Io, Adel Ghazzah, vi ringrazio per averci accompagnato in questo viaggio. Nella prossima puntata ci sposteremo verso un'altra grande tappa dell'estate tunisina e continueremo poi con altri festival di cui parleremo più avanti. A presto e buona scoperta della amatissima Tunisia.
2: J'aime la Tunisie.
3: I love Tunisia.
4: Ich liebe RTCI.
5: Me encanta Tunis.
6: Ich liebe mein Tunesien.
9: I love Tunisia.
5: Amo a Tunis.
9: J'aime la Tunisie.
10: Ti amo Tunisia.
7: Vous écoutez RTCI.
8: Le 13 août 2026, la Tunisie célèbre ses forces vives, celles qui innovent et qui créent. De 7h du matin jusqu'à minuit, RTCI fête la femme tunisienne, pionnière d'hier, leader d'aujourd'hui, bâtisseuse de l'avenir. Découvrez les visages de cette Tunisie qui avance et rejoignez-nous pour une émission exceptionnelle dédiée à la fête nationale de la femme, le jeudi 13 août de 10h à 14h, pilotée par le duo Emna Louzir et Hatem Bouriel. Mais avant, dans Morning Zen, regard croisé sur celles qui font bouger la Tunisie avec Fawaz Bentmasek. Dans les programmes de langue, Houdeb Nechir, Mourad Ayari, Inès Mondi et Kauthar Giga parleront de celles qui innovent, créent, inspirent chaque jour notre nation. Le Summer Club de cette journée sera rythmé par cette ère de fête avec le duo Emina Azouz et Mander Zid. Et enfin, dans le club de nuit, Karim Ben Amr fêtera à sa manière le 13 août dans son émission Chakchouka. De 7h du matin jusqu'à minuit, RTCI fête la femme tunisienne.
12: Vous les femmes,
8: soyez au rendez-vous,
12: vous les charmes,
8: sur la plus belle des radios.
12: Vos sourires nous attirent, nous des âmes.
1: RTCI, la plus belle des radios.

Sapore di sale era Gino Paoli, primo titolo del programma in lingua italiana di oggi, di questa domenica 9 agosto 2026. La voce è quella del vostro amico Murad Ayari, lato tecnico ci sarà lui, Raith Lusleti. Sapore di sale, dicevo, è un brano musicale scritto da Gino Paoli e pubblicato per la prima volta nel singolo Sapore di sale, La nostra casa, del 1963. E poi nell'album Basta chiudere gli occhi l'anno seguente, vincitore del disco d'oro, è stato il maggiore successo dell'artista ed è divenuto a tutti gli effetti un classico intramontabile della musica italiana. Il brano partecipò al Cantagiro del 1963 e il singolo raggiunse il primo posto delle classifiche in Italia. Il testo descrive una tipica giornata di vacanza al mare in cui l'uomo se ne sta a prendere il sole in spiaggia mentre la sua compagna si tuffa in acqua per poi uscire e sdraiarsi vicino a lui, e dove i giorni trascorrono pigramente, differenziandosi totalmente dal mondo reale, fino a quando non arriverà tristemente la fine della vacanza e la fine del far niente. Il primo titolo del programma in lingua italiana di oggi, ci saranno altri, ci sarà Franco Califano, tutto il resto è Noia, poi con me di Mia Martini insieme a Roberto Murolo, Enzo Avvitabile canta dunque un bellissimo titolo che scopriremo più tardi, poi Gianna Nannini, Emma Irene Grandi saranno presenti, i maschi di Gianna Nannini e tanti altri titoli che ascolteremo durante il programma in lingua italiana di oggi. Prima però vorrei parlarvi di una piattaforma digitale per censire, documentare e seguire i casi di femminicidio in Tunisia, con l'obiettivo di colmare la carenza di dati ufficiali e fornire uno strumento accessibile a ricercatori, media e società civile. A lanciarla piuttosto questa piattaforma sarà il prossimo 12 agosto a Tunisi l'associazione femminista Aswat Nisse, voci di donne, in occasione della presentazione del suo rapporto annuale su femminicidi relativo al 2025. Si tratta, secondo l'organizzazione, della prima piattaforma elettronica di questo tipo in Tunisia. L'iniziativa nasce in un contesto che Aswat Nisse considera caratterizzato dalla persistenza delle uccisioni di donne, dalla mancanza di statistiche ufficiali esaustive e da insufficienze nei meccanismi di prevenzione e protezione. La piattaforma dovrebbe consentire di centralizzare le informazioni su diversi casi, seguirne l'evoluzione e rendere i dati più facilmente utilizzabili anche per l'elaborazione di politiche pubbliche contro la violenza di genere. Nella stessa occasione sarà presentato il terzo rapporto annuale dell'associazione sul fenomeno, dopo quelli dedicati al 2023 e 2024. Secondo il conteggio già diffuso da Aswat Nisse all'iniziativa di quest'anno, nel 2025 sono stati registrati almeno 30 femminicidi in Tunisia contro i 26 casi documentati nel 2024. L'organizzazione ha più volte sottolineato che il numero reale potrebbe essere superiore per le difficoltà di accesso alle informazioni e l'assenza di una banca dati pubblica completa. Il rapporto sul 2024 aveva già evidenziato anche la forte dimensione familiare e coniugale del fenomeno. Dei 26 casi censiti, il 36% era stato attribuito ai mariti delle vittime, mentre altri omicidi erano stati commessi da ex partner, figli, padri o altri familiari. 16 casi erano stati registrati
Grande Tunisi. Dunque aspetteremo il 12 agosto per il lancio di questa piattaforma digitale per censire, documentare e seguire i casi di femminicidio in Tunisia con l'obiettivo di colmare la carenza di dati ufficiali e fornire uno strumento accessibile a ricercatori media e società civile. Andiamo avanti con la musica quando sono le 15:12, a fra poco.

già comincia a capire come è inutile sta a soffrire. Guardo sto mare che c'è un fondo di paura.

di miseria e carestia, niente libertà, solamente ipocrisia. Mo è razza differente, mo è muro lacrimante, a due da voto, a fauce tutte in mente. Chi venga una manestra sembra stessa e senza sala, a due suo destino è vivere, che aiutano tutto male. E quello che è dottore, e quello che dormia,

Emma, Irene Grande, poi Grandi piuttosto, e Gianna Nannini con I Maschi. Parliamo di calcio per ricordarvi che il sabato 22 agosto inizia il campionato di calcio italiano. Prima partita, le prime partite sono due. Per questo giorno alle 18.30 ci sarà Inter Monza e poi Udinese Como. Lo stesso giorno alle 20.45 Genova-Napoli e poi Parma-Cagliari. Per la domenica 23 agosto 2026 alle 18.30 Frosinone-Juve e poi Venezia-Lecce. Alle 20.45 Atalanta-Sassuolo e Torino-Milan. Per concludere, lunedì 24 agosto 2026 alle 18.30 Bologna-Lazio e poi Roma-Fiorentina alle 20.45. Dovrebbe essere questa la partita più interessante di questa prima giornata del campionato di calcio italiano. Ricordo che la seconda giornata avrà luogo il 28 agosto. Ovviamente scopriremo il programma di questa seconda giornata ulteriormente. Per adesso si va avanti con la musica. Normalmente dovrebbe essere Nobraino con Dubbi sul futuro, poi Pino Daniele e Giorgia con Vento di passione. Musica maestro.

i suoi riccioli, un dito da girare, fischietti una canzone che non ti ricordavi, è un pomeriggio piccolo con un grande sole e non riesci a immaginare cosa vi sorprenderà quando capirete che questi istanti erano irripetibili. Chi di voi due scapperà davanti alle sue responsabilità? Chi di voi due lascerà entrare certi pensieri? Cosa vi confonderà? Dubbi sul futuro?

Sono le 15:50, siamo per concludere, lo faremo con Amedeo Minghi che canta La vita mia e poi un titolo che a me piace in modo particolare è del molleggiato Adriano Celentano, si tratta di Storia d'amore. Grazie Gaith per la collaborazione tecnica, grazie a voi per l'ascolto, vi do appuntamento per le 17 con l'amico Mujib Ibrahim e il programma Au Niveau, durante il quale parleremo di sport ovviamente, di mercato e di tante altre cose. A fra poco, ciao a tutti.

0: attori كمال كاتب e Nabil Abid. Ingegneria del suono l'Asad Dridi. Scrittore كمال كاتب.
1: Rivelatevi, raccontate i vostri segreti. Psicodramma tra il reale.
0: Realizzazione Imen Yahyawi.
1: Psicodramma, il sipario si alza.
2: Devo contare e ricontare. Devo misurare e rimisurare, altrimenti non riesco più a fare nulla, sono bloccato.
3: Cari ascoltatori, oggi parleremo di uno dei disturbi psicologici più difficili che una persona possa affrontare. Si tratta di un disturbo che rinchiude chi ne soffre in una vera e propria prigione mentale, impenandogli rituali bizzarri e complessi che ne consumano completamente l'energia mentale. Parleremo del disturbo ossessivo compulsivo.
4: Edo! Edoardo!
2: Mio Dio, ho spento il gas? No. Sì.
4: Leo!
2: L'ho spento. No. Forse ho dimenticato. Ma no. L'ho spento. Però... E se l'avessi riacceso senza accorgermene? E poi dimenticato. Meglio controllare. È meglio controllare.
4: Edoardo, siamo in ritardo, ma basta. No? Dai, andiamo. Non c'è più tempo, capisci?
2: Ok, questo è spento. Bene, ora vado al lavoro che si è fatto tardi. No. Ancora no. Non ci siamo. Io ho controllato i tre fornelli grandi. Quello piccolo a sinistra. Quello sicuro l'ho lasciato un po' aperto. Ne sono certo. Meglio tornare e controllare di nuovo.
4: Edoardo, siamo in ritardo, ma basta, no? Dai, andiamo!
2: Ok, è chiuso. Tutto a posto. Ora posso uscire. No. È meglio ricontrollarli tutti e quattro. Non si sa mai. Allora ricontrollo. Uno, due, tre e quattro. Uno, due, tre, quattro. Vabbè. Sono tutti spenti. Ora me ne vado tranquillo. Mio Dio! Ma li ho spenti con la mano destra o con la mano sinistra? Non è la stessa cosa. La mia mano sinistra è più debole della destra. Sicuramente non ci sono chiusi bene.
4: Edoardo, siamo in ritardo, ma basta, no? Dai, andiamo!
2: Devo ricontrollare. E nello stesso ordine, dal più piccolo al più grande. Così sono tranquillo. Uffa, va bene, ora vado al lavoro.
5: Mamma mia, Dio mio, ma quello è matto. Edoardo, è da un'ora che ti sto aspettando in macchina. Ma ho fatto tardi, devo essere in ufficio alle 8.
2: Lo so anch'io, devo essere all'ufficio. Non c'è il fuoco, oh.
5: Mamma mia.
2: Uffa. No. La serratura della porta di casa. Mi sa che non l'ho chiusa bene.
5: Sì.
2: Mi tocca tornare indietro a controllare. Devo fare i soliti due giri di chiave, come sempre.
5: Edoardo, ma sei matto, Dio mio. Non ne posso più.

0: rurale à travers des ateliers de formation et un accès facilité aux différents dispositifs d'encadrement et de financement. Dans le monde, refus israélien de la nouvelle feuille de route américaine pour la bande de Gaza, le premier ministre de l'entité sioniste Benjamin Netanyahou a annoncé ce dimanche le rejet du plan de 15 points proposé sous l'égide du président américain Donald Trump. Le chef du gouvernement israélien pose comme condition préalable à tout retrait des troupes le désarmement complet du mouvement de résistance Hamas. De son côté, le mouvement palestinien réaffirme son attachement au texte négocié au Caire et appelle les médiateurs internationaux à faire pression pour le respect de la feuille de route. Ça sera tout pour ce flash. Prochain rendez-vous à 19h.
1: Vous êtes sur la bonne fréquence.
2: J'aime la Tunisie.
3: I love Tunisia.
4: Ich liebe RTCI.
5: Me encanta Tunis.
6: Ich liebe mein Tunesien.
7: I love Tunisia.
8: Amo a Tunis.
9: J'aime la Tunisie.
10: Ti amo Tunisia.
11: Benvenuti in questo nuovo viaggio alla scoperta dei più grandi festival della Tunisia. Dopo Cartagine ci spostiamo lungo la costa per incontrare un altro luogo simbolo dell'estate culturale tunisina. Mare, arte, musica e spettacolo si fondono in una cornice unica, dove il Mediterraneo incontra la creatività. Oggi vi portiamo ad Hammamet, una delle destinazioni più amate del paese. C'è una città in Tunisia dove il bianco delle case si mescola all'azzurro del mare e dove ogni estate la cultura prende vita in un'atmosfera elegante e accogliente. Benvenuti al Festival Internazionale di Hammamet, uno degli appuntamenti artistici più importanti e più amati della Tunisia. La storia del festival è legata al fascino di Hammamet, città costiera famosa per la sua medina, le sue spiagge e il suo spirito mediterraneo. Nato negli anni 60, il festival è diventato nel tempo un punto di riferimento per la scena culturale tunisina ed internazionale. Il suo cuore è il Centro Culturale Internazionale di Hammamet, un luogo straordinario che ospita spettacoli all'aperto in un ambiente suggestivo a pochi passi dal mare. Qui, tra le mura bianche e la brezza estiva, ogni rappresentazione assume un carattere speciale. Il Festival Internazionale di Hammamet propone ogni anno un programma ricco e variegato. Musica, teatro, danza, cinema, performance contemporanee si alternano in una rassegna capace di attirare un pubblico numeroso e appassionato. Sul suo palco si sono esibiti artisti tunisini ed internazionali di grande prestigio, tra cui Youssou N'Dour, Salif Keita, Didi Bridgewater, Ebrahim Maalouf e Marcel Khalifa. Dalla musica araba al jazz, dalla world music al teatro d'autore. Ogni edizione offre un incontro tra tradizioni diverse e nuove forme di espressione artistica. Uno degli aspetti più importanti del festival è il suo ruolo nella valorizzazione dei talenti tunisini. Molti giovani artisti trovano qui un'occasione preziosa per presentare il proprio lavoro davanti ad un pubblico ampio e qualificato. Durante le serate del festival, Hammamet si trasforma in un vero crocevia culturale. Residenti, visitatori e turisti si ritrovano per condividere emozioni, scoperte e momenti di grande intensità artistica, in un'atmosfera che unisce convivialità e raffinatezza. Il fascino del festival non dipende soltanto dalla qualità degli spettacoli, ma anche dal contesto in cui si svolge. Hammamet è infatti una città che invita alla scoperta, la sua medina, le sue stradine profumate di gelsomino, il suo lungomare e il suo patrimonio storico rendono ogni visita ancora più piacevole. Partecipare al Festival Internazionale di Hammamet significa quindi vivere molto più di una semplice serata di spettacolo. Significa immergersi in una esperienza completa, fatta di arte, mare, storia ed incontro tra culture. Se siete in Tunisia durante l'estate, una serata ad Hammamet e un

0: Appuntamento da non perdere. Il festival offre infatti un'occasione unica per scoprire il volto più elegante e creativo della costa tunisina. Lasciatevi conquistare dall'atmosfera del Centro Culturale Internazionale, dalla qualità degli artisti e dalla magia di una città che sa accogliere la cultura con stile e passione. Io, Adel Gazzè, vi ringrazio per averci accompagnato in questo viaggio. Nella prossima puntata ci sposteremo verso un'altra grande tappa dell'estate tunisina e continueremo poi con altri festival di cui parleremo più avanti. A presto e buona scoperta della amatissima Tunisia.
1: J'aime la Tunisie.
2: I love Tunisia.
3: Ich liebe RTCI.
4: Me encanta Tunis.
5: Ich liebe mein Tunesien.
6: I love Tunisia.
7: Amo a Tunis.
8: J'aime la Tunisie.
9: Ti amo Tunisia.
10: Les plus grands tubes. Une seule fréquence. Tous les goûts sont réunis sur RTCI.